0: Ou pe servi un kouye, pare nou di kouye la azan, e pe kouye di bwa ozodi?
1: Non, kouye di bwa ou servi da kat kat.
0: Ame di kouye di bwa pou kat kat, kouye la azan pou santini.
1: Ya, non so kouye di bwa, se man kom si man pli adapte ki sa wa.
0: Ok. Pou se di ban kouye koum sa, e fe kat kat vin nou an, eh?
1: Ben, oui pa, bon da kat kat. Kat kapi bon ou kouye di bwa. Apo yon a demanze ou se koube gen sevi di bwa. Kouye di bwa, oui.